46 Soul con l'Anta Mainta con Cool FM. Pa The Morning Show, Shetor. Segui pa The Lelo Show, Jessor. I pa drenta sul Lunch Mix di Arwen Jess Dosor. Un or nostra con molti news flash. Segui pa 101, 3 Soul. I 5 ore di tardi, Brian D. Cool FM, nostra 98.9. Con